0: ni one way za
1: era mkwendo omukubira takemba
0: akali wako mukwano
1: tuli mugirasi
0: ani ali mugirasi ogwa imu mukwano guli mugirasi gwatu kayoli bananga walungo yo mperi fazi memale mulangire
2: yeso
0: watu kali mugirasi
2: ahandimu